Allora, questa canzone ho scritto sull'isola di Elba 2 anni fa, si chiama The Ocean, anche questo non è ancora uscita, non so quando, boh.